0: Radio One. Radio
1: One. Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre. Radio One.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: Sono le 4 e 3 minuti. Radio One.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Estate. Radio One firma la tua estate.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Radio One ti augura buona giornata.
1: Radio One. Sono le 6.

0: fantasia.
1: Radio One.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre!
4: Quest'estate...
19: È un dinosauro, quello!
20: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
28: Sono Owen.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un sabato con l'anticiclone nordafricano ancora ben presente sull'Italia e quindi anche sulla Calabria. Questo vuol dire tempo stabile con sole assoluto protagonista sulla regione. I cieli infatti saranno sereni e limpidi, sarà solo possibile a tratti qualche lieve velatura di passaggio. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi, venti a regime di brezza sulle coste con mari generalmente poco mossi. Stesso scenario meteorologico nella giornata di domenica, dove ritroveremo ampie zone di sereno. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 7.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un sabato con l'anticiclone nordafricano ancora ben presente sull'Italia e quindi anche sulla Calabria. Questo vuol dire tempo stabile con sole assoluto protagonista sulla regione. I cieli infatti saranno sereni e limpidi, sarà solo possibile a tratti qualche lieve velatura di passaggio. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi, venti a regime di brezza sulle coste con mari generalmente poco mossi. Stesso scenario meteorologico nella giornata di domenica, dove ritroveremo ampie zone di sereno. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 92 0280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New Song.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1.it. Radio 1, la radio del Tirreno.
1: Radio 1.
2: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Radio 1 Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live. Per la pubblicità su Radio 1 chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio 1.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie?
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
28: Non so come dirlo a mia figlia.
29: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
30: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
31: Ehi, Bugs!
32: Che succede, amico?
31: Parla del film!
32: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
31: E adesso?
32: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
31: Due biglietti e 8 popcorn!
32: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Benvenuti a Scalea. Benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea.
1: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
2: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o in bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, Vecchia Fornace. Per maggiori informazioni, chiamalo 0985 42702 oppure al 331-819-8300.
3: No, è mio! Papà, papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
8: One Radio. New Song, New Hit.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un sabato con l'anticiclone nordafricano ancora ben presente sull'Italia e quindi anche sulla Calabria. Questo vuol dire tempo stabile con sole assoluto protagonista sulla regione. I cieli infatti saranno sereni e limpidi, sarà solo possibile a tratti qualche lieve velatura di passaggio. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi, venti a regime di brezza sulle coste con mari generalmente poco mossi. Stesso scenario meteorologico nella giornata di domenica, dove ritroveremo ampie zone di sereno. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Un calice di vino in più. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. E se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio. Da Fresco di Mare si celebra una delle tradizioni più amate e golose, la sagra dello spaghetto e vongole, anche da asporto, all su takeaway. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. Info e prenotazioni al 338 584 69 98. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio.
4: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
3: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 9208 96. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New song, new hit.
7: Let's go.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche nel weekend. Ariete, sarà una giornata piuttosto impegnativa oggi, ma nonostante questo i vostri sforzi per il momento non porteranno ai risultati desiderati. Nelle relazioni interpersonali apparirete timidi e poco socievoli. Non è da voi. Toro, al lavoro oggi avrete paura di esporvi. Preferirete mantenere un basso profilo per evitare di essere criticati dal capo o dai colleghi. Questo atteggiamento però non gioverà sul lungo termine. Gemelli, farete faville in amore quest'oggi, specialmente sul piano romantico. La fortuna invece sarà preponderante per gli incontri, soprattutto quelli che finalmente vi faranno voltare pagina. Ora la tristezza sarà lasciata completamente alle spalle. Cancro, il vostro cielo si colora di opportunità e di incontri molto favorevoli a una relazione seria e duratura. Nelle coppie si intensificherà l'intesa, soprattutto se il dialogo vi farà confrontare in modo molto più approfondito con l'altra persona. Leone, gli affari finalmente vanno alla grande e le entrate stanno superando di molto le uscite. Questo vi porta grande entusiasmo e grande energia per sopportare anche grandi dosi di lavoro senza vacillare. Vergine, il tempo libero sarà fonte di riposo, di relax e anche di ispirazione per i progetti che vi attendono nel corso della settimana. Grazie a un ottimo intuito riuscirete a fare qualcosa laddove i vostri colleghi non arrivano. Bilancia, le vostre radici professionali crescono a dismisura, regalandovi un albero di possibilità, ma anche di straordinari affari. Anche dal punto di vista professionale, grandi soddisfazioni. Riuscirete a dedicarvi alle passioni e alle amicizie. Scorpione, la fortuna sarà molto generosa con voi in questa giornata. Gli ostacoli potrebbero essere debellati con un colpo di spugna. Per molti sarà possibile trascorrere la normale giornata di lavoro senza ricorrere a sforzi troppo eccessivi. Sagittario, sognare di fare un passo in avanti nelle questioni finanziarie ora non sarà più così difficile. Nel lavoro, infatti, potreste ricevere qualche promozione oppure un aumento di stipendio che potrà finalmente stabilizzare la vostra situazione. Capricorno, lo stress oggi sarà fonte di disturbo. La determinazione andrà in letargo e non riuscirete a concludere alcuni progetti importanti entro la fine della giornata. Acquario, la tendenza ad avere un atteggiamento pigro e remissivo potrebbe influire in modo controproducente per il lavoro. In questo momento anche l'umore sarà molto compromesso. Cercate di prendervi spazio e tempo per voi. Pesci, non ha senso scagliarsi contro le persone che vi infastidiscono. Anzi, potrebbe essere proprio questo quello che vogliono, provocarvi per farvi fare brutta figura. Tenete a freno la lingua e disegnatevi un bel sorriso sulle labbra. Oggi vi saluto con le parole di Giacomo Leopardi. Natura è ciò che ci fa vivere, ma anche ciò che ci fa morire. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Le tende da sole fornite da Solux sono progettate per unire forme architettoniche, gusto personale ed esigenze funzionali. Ma Solux è anche pergotende, gazebi, bioclimatiche, veneziane, porte a soffietto, box doccia, teloni PVC, tende da interni, vetrate panoramiche, infissi, attrezzatura balneare. Puntualità, precisione e competenza ci permettono di rispondere al meglio alle esigenze della nostra clientela, con alti standard qualitativi dei materiali. Consulenza gratuita. Solux, via Lauro 116 a Scalea. Info 349 560 78 44. Gli esperti in tende da sole.
1: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
2: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Radio One Giornale.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni ha festeggiato ieri a Bari alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia.

0: È il traguardo tagliato dal suo governo il più longevo della storia repubblicana. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare nella colla, ma non ho mollato e non intendo farlo ora, ha scandito dal palco la Premier, che in oltre un'ora di intervento ha rivendicato i risultati ottenuti dall'esecutivo in 4 anni. La stabilità è la nostra prima riforma, con la nuova legge elettorale, stop ai ribaltoni e alle manovre di palazzo, ha rilanciato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
1: Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani.
0: Di segno opposto naturalmente il giudizio delle opposizioni, mentre Meloni festeggia Bari partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, attacca la segretaria del PD Schlein. Da Meloni solo propaganda, l'affondo anche del leader 5 Stelle Conte.
2: Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.
0: Ucraina, ancora pesanti raid russi nella notte mentre si muove il fronte diplomatico su iniziativa americana. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, afferma il presidente Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev con un piano di pace. Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne, che nonostante mezz'ora di tentativi per fermarlo si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Le forze dell'ordine erano accorse sul posto dopo la telefonata disperata al 112 dell'ex compagna Lorena Isceri gettata dal cavalcavia. Dalla ricostruzione si apprende che l'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione. Aveva paura di lui, ha raccontato in lacrime la mamma della vittima. Archiviata la giornata di relax, la nazionale femminile di pallavolo guidata da Velasco mette nel mirino la finale degli europei. Alle 18 a Istanbul le azzurre incrociano in semifinale la Polonia allenata dal CT italiano Stefano Lavarini. Sentiamo la capitana Anna Danesi.
3: Abbiamo scontato la Polonia una ventina di giorni fa in un torneo da loro e sicuramente non è la sesta squadra, perché adesso stanno giocando una buona pallavolo, hanno dei punti secondo me che potremo affrontare con maggior decisione, altri in cui andremo un attimo a limitarle, però si tratta di semifinali, quindi sono partite un po' a sé, un campionato a sé quello che inizia questo weekend. Noi ci arriviamo pronte, come ci arrivano sicuramente anche le altre squadre, poi si tratterà anche abbastanza di dettagli.
0: Nell'altra semifinale, sempre ad Istanbul, alle 15, le padroni di casa affrontano la Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 92 0280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
5: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
3: 5 settembre 2026 è sabato, la Chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la Giornata Internazionale della Beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km/h. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio One.

0: più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
1: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte. Camerette, Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa, in auto. Il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

0: Hola, Johanna.
1: Radio One.
2: One.
1: Che magnifica estate.
3: Quand je suis au calme, je voyage sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi j'appelle ça vita lenta.
4: Se finisce l'amore come una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore se non dico niente.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un sabato con l'anticiclone nordafricano ancora ben presente sull'Italia e quindi anche sulla Calabria. Questo vuol dire tempo stabile con sole assoluto protagonista sulla regione. I cieli infatti saranno sereni e limpidi. Sarà solo possibile a tratti qualche lieve velatura di passaggio. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi. Venti a regime di brezza sulle coste con mari generalmente poco mossi. Stesso scenario meteorologico nella giornata di domenica, dove ritroveremo ampie zone di sereno. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 7573 76 284. Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
4: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

Radio One, un'estate da numeri uno.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione, telefono 0985 72008, email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o i bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, Vecchia Fornace. Per maggiori informazioni, chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio, new song, new hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.

0: 10 e un minuto.
1: Radio One Giornale.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Isceri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un sms alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre, ammettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia, che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima, che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, una donna di 38 anni che 3 giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità alla Mostra del Cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al red carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.

0: un calice di vino in più. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. E se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio. Da Fresco di Mare si celebra una delle tradizioni più amate e golose, la sagra dello spaghetto e vongole, anche da asporto o su takeaway. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. Info e prenotazioni al 338 584 69 98. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio.
1: Le tende da sole fornite da Solux sono progettate per unire forme architettoniche, gusto personale ed esigenze funzionali. Ma Solux è anche pergotende, gazzelli, bioclimatiche, veneziane, porte a soffietto, box doccia, teloni in PVC, tende da interni, vetrate panoramiche, infissi, attrezzatura balneare. Puntualità, precisione e competenza ci permettono di rispondere al meglio alle esigenze della nostra clientela, con alti standard qualitativi dei materiali. Consulenza gratuita. Solux, via Lauro 116 a Scalea. Info 349 560 78 44. Gli esperti in tende da sole.
0: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
2: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio 1.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai,
8: a settembre
21: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: L'idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento, balla con noi! Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Benvenuti a Scalea. Benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea.
1: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao. Telefono 327 2270 193. La qualità del chilometro zero, al costo giusto, nel posto giusto.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: One Radio. New song, new hit.

Ti lo sento dire che le lacrime non servono, che i soldi sono tutto, ma prima di averli avevamo tutto. Alla fine i cattivi sono solo

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un sabato con l'anticiclone nordafricano ancora ben presente sull'Italia e quindi anche sulla Calabria. Questo vuol dire tempo stabile con sole assoluto protagonista sulla regione. I cieli infatti saranno sereni e limpidi. Sarà solo possibile a tratti qualche lieve velatura di passaggio. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi. Venti a regime di brezza sulle coste con mari generalmente poco mossi. Stesso scenario meteorologico nella giornata di domenica, dove ritroveremo ampie zone di sereno. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
3: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna. Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
4: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
5: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
6: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: One Radio.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Per la pubblicità su Radio Guard chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New Song, New Hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 11:01.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Isceri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un SMS alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre.

madre, ammettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima, che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, una donna di 38 anni che 3 giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità alla Mostra del Cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al red carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time, di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Le tende da sole fornite da Solux sono progettate per unire forme architettoniche, gusto personale ed esigenze funzionali. Ma Solux è anche pergotende, gazzelli, bioclimatiche, veneziane, porte a soffietto, box doccia, teloni PVC, tende da interni, vetrate panoramiche, infissi, attrezzatura balneare. Puntualità, precisione e competenza ci permettono di rispondere al meglio alle esigenze della nostra clientela, con alti standard qualitativi dei materiali. Consulenza gratuita. Solux, via Lauro 116 a Scalea. Info 349 560 78 44. Gli esperti in tende da sole.
1: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
2: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373 5490 891 oppure 393 5791 566.
3: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New song, new hit. Let's go.

0: su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un sabato con l'anticiclone nordafricano ancora ben presente sull'Italia e quindi anche sulla Calabria. Questo vuol dire tempo stabile con sole assoluto protagonista sulla regione. I cieli infatti saranno sereni e limpidi. Sarà solo possibile a tratti qualche lieve velatura di passaggio. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi. Venti a regime di brezza sulle coste con mari generalmente poco mossi. Stesso scenario meteorologico nella giornata di domenica, dove ritroveremo ampie zone di sereno. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
3: Un calice di vino in più. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. E se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio. Da Fresco di Mare si celebra una delle tradizioni più amate e golose, la sagra dello spaghetto e vongole, anche da asporto, all su takeaway. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. Info e prenotazioni al 338 584 69 98. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio 190 otterrete un calice di vino aggiuntivo oltre a quello già in omaggio.
4: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
3: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
4: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
5: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: One Radio.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Radio 1 Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live. Per la pubblicità su Radio 1 chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live.
1: Radio One.
2: Radio One Giornale.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social, dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del Presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzioni nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 km dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi, Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Tennis.

Finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano due italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Bloks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Benvenuti a Scalea. Benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea.
1: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
2: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sonorità avvolgenti ed eleganti nel format più esclusivo dell'FM.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento, balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
5: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
3: Quest'estate...
16: È un dinosauro, quello!
17: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
25: Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
32: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni, chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
33: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
34: Da Living Interior Design, Corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, Corso Mediterraneo 475 a Scalea.
35: No, è mio! Papà, guarda!
0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New song, new hit.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio One.
2: Check it out. One.
1: One. One. Che magnifica estate!

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un sabato con l'anticiclone nordafricano ancora ben presente sull'Italia e quindi anche sulla Calabria. Questo vuol dire tempo stabile con sole assoluto protagonista sulla regione. I cieli infatti saranno sereni e limpidi, sarà solo possibile a tratti qualche lieve velatura di passaggio. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi, venti a regime di brezza sulle coste con mari generalmente poco mossi. Stesso scenario meteorologico nella giornata di domenica, dove ritroveremo ampie zone di sereno. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Le tende da sole fornite da Solux sono progettate per unire forme architettoniche, gusto personale ed esigenze funzionali. Ma Solux è anche pergotende, gazebi, bioclimatiche, veneziane, porte a soffietto, box doccia, teloni PVC, tende da interni, vetrate panoramiche, infissi, attrezzatura balneare. Puntualità, precisione e competenza ci permettono di rispondere al meglio alle esigenze della nostra clientela, con alti standard qualitativi dei materiali. Consulenza gratuita. Solux, via Lauro 116 a Scalea. Info 349 560 78 44. Gli esperti in tende da sole.
4: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284.
5: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
6: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Ascalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Ascalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: 12 e 59 minuti.
1: Radio One Giornale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianske. Ora la cronaca si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
4: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. L'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo.
2: Caro Carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio, col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Da Marassi il segnale della banda Fabregas è chiaro, condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato che, aperto alle 15 da Fiorentina Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter con lo scudetto sul petto ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. Alle 20:45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini, all'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni, Juventus-Milan.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: un calice di vino in più. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. E se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio. Da Fresco di Mare si celebra una delle tradizioni più amate e golose, la sagra dello spaghetto e vongole, anche da asporto, all su takeaway. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. Info e prenotazioni al 338 584 69 98. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio.
1: Alla console.
2: Alla console.
1: Alla console.
2: Alla console.
1: Alla console con i DJ di Radio 1. Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio 1, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Pezzi da 90. I migliori successi dance selezionati da Max DJ.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende un sabato con l'anticiclone nordafricano ancora ben presente sull'Italia e quindi anche sulla Calabria. Questo vuol dire tempo stabile con sole assoluto protagonista sulla regione. I cieli infatti saranno sereni e limpidi. Sarà solo possibile a tratti qualche lieve velatura di passaggio. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi. Venti a regime di brezza sulle coste con mari generalmente poco mossi. Stesso scenario meteorologico nella giornata di domenica, dove ritroveremo ampie zone di sereno. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: One Radio News.

0: Radio One. Check it out. One. Che magnifica estate.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Radio One.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Benvenuti a Scalea, benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
0: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live.

0: Sabato alle 21 su Radio One.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Pezzi da 90. I migliori successi dance selezionati da Max DJ.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New Song, New Hit.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Calabria, una serata che vedrà clima asciutto con cieli sereni e limpidi. E per la giornata di domenica non cambia lo scenario meteorologico. L'anticiclone nordafricano infatti sarà ancora ben presente sull'Italia e quindi anche in questa regione. Il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata ampiamente soleggiata con cieli limpidi o al più poco velati. Caldo afa ed umidità si faranno sentire. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 33 e i 37 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
4: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284.
5: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit. Let's go.

0: Personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373 5490 891 oppure 393 5791 566.
1: Alla console.
2: Alla console.
1: Alla console.
2: Alla console.
1: Alla console con i DJ di Radio One.
3: Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One.
5: Radio One.
6: Radio One.
7: Exclusive Dance Chart.
8: Exclusive Dance Chart.
9: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana, le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey. Sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
10: Lascia la chart questa settimana.
9: È vero, non tengo più di nero, ma mi sono divertito e abbronzato.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nella gesta del vecchio podio alla Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era Peggy Go e Ayra Starr in Woman. La seconda posizione era degli olandesi Another e i 54 Ultra in Tall to You. Disco più forte, ma molto forte, Perugel, I Male Angel e Ultranate in I'm Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket. Si parte, numero 15. Una produzione euforica ricca di energia. La nuova di Axwell è Whatever Turn You On ed è sostenuta in voce dall'accattivante Bon. Radici svedesi per una super hit che ci farà compagnia per mesi. Vamos, numero 15.

una classifica dance stellare. Per voi adesso la numero 14. E qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta è di Emma. Disco riproposta. Si balla senza sosta. Numero 14. Se ci fossero istruzioni.

novità, la exclusive che si piazza direttamente alla numero 9. Lui è il bravissimo Camrad con Love Sober, un indie pop ritmato e orecchiabile. Affronta la fine di una relazione usando la metafora della sbornia e della ritrovata lucidità. Camrad, number 9.

Scegliamo i più forti e i più belli, parola di Max Martinelli. Tanti saltelli anche in ottava, segnaliamo un hand and dance realizzato a quattro mani. Artefici, sua maestà David Guetta e la cantautrice multiplatino Bibi Rexha. Tra synth scintillanti e un beat incessante, Sad Girl regala una dance euforica e pulsante.

0: parlato con Axwell, con Bon, con Ugel, con The Bausa, LB1, J Balvin, Camrad. Oh Luisa, accendiamo la macchina del tempo, vi portiamo all'anno 1980 con gli italiani Fratelli La Bionda, un classico dell'electronic disco caratterizzato da atmosfere spaziali. I Wanna Be Your Lover è il nostro disco flashback.
1: This

0: Andiamo in box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart. Dance Chart.
2: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
3: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa, in auto. Il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Le tende da sole fornite da Solux sono progettate per unire forme architettoniche, gusto personale ed esigenze funzionali. Ma Solux è anche pergotende, gazebi, bioclimatiche, veneziane, porte a soffietto, box doccia, teloni PVC, tende da interni, vetrate panoramiche, infissi, attrezzatura balneare. Puntualità, precisione e competenza ci permettono di rispondere al meglio alle esigenze della nostra clientela, con alti standard qualitativi dei materiali. Consulenza gratuita. Solux, via Lauro 116 a Scalea. Info 349 560 78 44. Gli esperti in tende da sole.
5: Benvenuti a Scalea. Benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea.
6: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore ovvista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
9: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

Exclusive. Subito numero 6 con il duo elettronico britannico dei Prospa e il produttore Clooney in Free Your Mind. E in quinta Peggy Go e Ira Star confermano il loro momento strong con Woman. Exclusive Dance Chart, noi te le

non puoi farne a meno. Una volta scoperta rimani contagiato, rimani sempre lì che vuoi essere aggiornato. Exclusive Dance Chart, sempre sul pezzo, number 4. Maria Luisa Veronica Ciccone è intramontabile. Madonna, in stile Vogue Dance Reprise, ci presenta Dance

intravedo l'Olimpo. Sul carro delle tre più forti, posto a sedere numero 3 per i De Bausa. Altra hit in chart per loro, dopo Lose Myself, ecco Magnetic, Scandi House, in alta quota la exclusive.

La numero 3 è in seconda? Beh, non abbiamo dubbi perché rimane ancora una tra le più belle. Non lo so, la dance che infiamma. Ecco gli olandesi Another Talk to You. Un disco house entrato anche nella top 5 della Top Dance Electronic di Billboard. La presentiamo così. Numero 2, Another.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, Piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, Piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Radio One.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
4: Un calice di vino in più. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. E se pronuncerete il codice Radio One 90, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio. Da Fresco di Mare si celebra una delle tradizioni più amate e golose, la sagra dello spaghetto e vongole, anche da asporto, all su takeaway. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. Info e prenotazioni al 338 584 69 98. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio One 90, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio. Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà, in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 92 07 14. Revisioni SRL di Vavalà, dal lunedì al venerdì.

0: orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Pezzi da 90. I migliori successi dance selezionati da Max DJ.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Calabria, una serata che vedrà clima asciutto con cieli sereni e limpidi. E per la giornata di domenica non cambia lo scenario meteorologico. L'anticiclone nordafricano infatti sarà ancora ben presente sull'Italia e quindi anche in questa regione. Il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata ampiamente soleggiata con cieli limpidi o al più poco velati. Caldo afa ed umidità si faranno sentire. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 33 e i 37 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
4: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Alla console,
6: alla console,
5: alla console,
6: alla console,
5: alla console, con i DJ di Radio One ogni sabato sera. Alla console.
7: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
8: One Radio.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Estate, estate. Radio One, firma la tua estate.

0: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte. Camerette, Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
0: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373 5490 891 oppure 393 5791 566.
2: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Le tende da sole fornite da Solux sono progettate per unire forme architettoniche, gusto personale ed esigenze funzionali. Ma Solux è anche pergotende, gazebi, bioclimatiche, veneziane, porte a soffietto, box doccia, teloni in PVC, tende da interni, vetrate panoramiche, infissi, attrezzatura balneare. Puntualità, precisione e competenza ci permettono di rispondere al meglio alle esigenze della nostra clientela, con alti standard qualitativi dei materiali. Consulenza gratuita. Solux, via Lauro 116 a Scalea. Info 349 560 78 44. Gli esperti in tende da sole.
3: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
4: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 202 80. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: Pezzi da 90. I migliori successi dance selezionati da Max DJ.

0: Benvenuti a Scalea. Benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea. Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
1: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Calabria, una serata che vedrà clima asciutto con cieli sereni e limpidi. E per la giornata di domenica non cambia lo scenario meteorologico. L'anticiclone nordafricano infatti sarà ancora ben presente sull'Italia e quindi anche in questa regione. Il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata ampiamente soleggiata con cieli limpidi o al più poco velati. Caldo afa ed umidità si faranno sentire. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 33 e i 37 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Un calice di vino in più. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. E se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio. Da Fresco di Mare si celebra una delle tradizioni più amate e golose, la sagra dello spaghetto e vongole, anche da asporto, all su takeaway. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea nell'area mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. Info e prenotazioni al 338 584 69 98. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio 190 otterrete un calice di vino aggiuntivo oltre a quello già in omaggio.
1: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
2: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
1: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai preso?

0: immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Sonorità avvolgenti ed eleganti
3: nel format più esclusivo dell'FM. Club Collection. Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Sirianni seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Pezzi da 90. I migliori successi dance selezionati da Max DJ.

0: $1,000, she wail and she moan.
1: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 92 0896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327 2270 193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
2: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
3: No, è mio! Papà, papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Alla console.
8: Alla console.
7: Alla console.
8: Alla console.
7: Alla console. Con i DJ di Radio One.
9: Ogni sabato sera. Alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
10: One Radio, new song, new hit.

In giro sento dire che le lacrime non servono, che i soldi sono tutto, ma prima di averli avevamo tutto. Alla fine i cattivi

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio One,
2: Radio One.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Calabria, una serata che vedrà clima asciutto con cieli sereni e limpidi. E per la giornata di domenica non cambia lo scenario meteorologico. L'anticiclone nordafricano infatti sarà ancora ben presente sull'Italia e quindi anche in questa regione. Il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata ampiamente soleggiata con cieli limpidi o al più poco velati. Caldo afa ed umidità si faranno sentire. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 33 e i 37 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Un calice di vino in più. Fino al 6 settembre dalle ore 19 da Fresco di Mare a Scalea nell'area mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. E se pronuncerete il codice Radio One 90 otterrete un calice di vino aggiuntivo oltre a quello già in omaggio. Da Fresco di Mare si celebra una delle tradizioni più amate e golose, la sagra dello spaghetto e vongole, anche da asporto o su takeaway. Fino al 6 settembre dalle ore 19 da Fresco di Mare a Scalea nell'area mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. Info e prenotazioni al 338 584 69 98. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio One 90 otterrete un calice di vino aggiuntivo oltre a quello già in omaggio.
4: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
3: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
5: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette, Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
6: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live.
1: per la pubblicità su Radio One. Chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: One Radio.

0: Le tende da sole fornite da Solux sono progettate per unire forme architettoniche, gusto personale ed esigenze funzionali. Ma Solux è anche pergotende, gazzelli, bioclimatiche, veneziane, porte a soffietto, box doccia, teloni PVC, tende da interni, vetrate panoramiche, infissi, attrezzatura balneare. Puntualità, precisione e competenza ci permettono di rispondere al meglio alle esigenze della nostra clientela, con alti standard qualitativi dei materiali. Consulenza gratuita. Solux, via Lauro 116 a Scalea. Info 349 560 78 44. Gli esperti in tende da sole.
1: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
2: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
4: Sonorità avvolgenti ed eleganti
5: nel format più esclusivo dell'FM.

0: l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club. Lasciati conquistare da Club Collection. Club Collection, tutta un'altra musica.
1: Un calice di vino in più. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. E se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio. Da Fresco di Mare si celebra una delle tradizioni più amate e golose, la sagra dello spaghetto e vongole, anche da asporto, all su takeaway. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. Info e prenotazioni al 338 584 69 98. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci al... Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 70.

0: su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana, le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata a settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey. Sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: È vero, non tengo più di nero, ma mi sono divertito e abbronzato.

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: nella gesta del vecchio podio alla Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era Peggy Go e Ayra Starr in Woman.

0: Exclusive Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket, si parte! Numero 15, una produzione euforica ricca di energia, la nuova di Axwell e Whatever Turn You On, ed è sostenuta in voce dall'accattivante Bon, radici svedesi per una super hit che ci farà compagnia per mesi. Vamos, numero 15.

0: C'è una classifica dance stellare. Per voi adesso la numero 14. E qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta è di Emma. Disco riproposta. Si balla senza sosta. Numero 14.
1: Se ci fossero istruzioni

La Exclusive che si piazza direttamente alla numero 9. Lui è il bravissimo Camered con Love Sober, un indie pop ritmato e orecchiabile. Affronta la fine di una relazione usando la metafora della sbornia e della ritrovata lucidità. Camered, number 9, la

Più forti e più belli, parola di Max Martinelli. Tanti saltelli anche in ottava. Segnaliamo un hand and dance realizzato a quattro mani. Artefici, sua maestà David Guetta e la cantautrice multiplatino Bibi Rexha. Tra synth scintillanti e un beat incessante, Sad Girl regala una dance euforica e pulsante.

parlato con Axwell, con Bon, con Ugel, con The Bausa, LB1, J Balvin, Camerad. Ah, Luisa, accendiamo la macchina del tempo. Vi portiamo all'anno 1980 con gli italiani Fratelli La Bionda, un classico dell'electronic disco caratterizzato da atmosfere spaziali. I Wanna Be Your Lover è il nostro disco flashback. Disco.

0: Andiamo ai box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart. Dance Chart.
2: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna. Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
3: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette, Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea. La VMG a Scalea, nella zona industriale in Contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
4: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Alla console.
5: Alla console.
0: Alla console.
5: Alla console.
0: Alla console con i DJ di Radio One.
6: Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: Radio One.
8: Meteo One.
9: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio One. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Calabria, una serata che vedrà clima asciutto con cieli sereni e limpidi. E per la giornata di domenica non cambia lo scenario meteorologico. L'anticiclone nordafricano infatti sarà ancora ben presente sull'Italia e quindi anche in questa regione. Il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, una giornata ampiamente soleggiata con cieli limpidi o al più poco velati. Caldo afa ed umidità si faranno sentire. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 33 e i 37 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 28

0: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

bellissima brasiliana Melody in Moi Chico. La versione è un Bud remix di Baldonelli, di Naro e Michelle. Salsa in the box. Mm-hmm.

tempo della exclusive. Subito numero 6 con il duo elettronico britannico dei Prospa e il produttore Clooney in Free Your Mind. E in quinta Peggy Go e Ira Star confermano il loro momento strong con Woman. Exclusive Dance Chart, noi te le

ma non puoi farne a meno. Una volta scoperta rimani contagiato, rimani sempre lì che vuoi essere aggiornato. Exclusive Dance Chart, sempre sul pezzo, number 4, Maria Luisa Veronica Ciccone è intramontabile. Madonna, in stile Vogue Dance Reprise, ci presenta Dancing.

Intravedo l'Olimpo, sul carro delle tre più forti, posto a sedere numero 3 per i De Bausa. Altra hit in chart per loro, dopo Lose Myself, Ecco Magnetic, Scandi House, in alta quota la exclusive.

Grande conferma come per tutta la stagione estiva la numero uno della Exclusive Dance Chart per il pezzo I Move Into The Sun di Ugel, Ultranate e Imale Angel. Segui il ritornello, questo pezzo ti rende felice e anche più bello. Number one.

Benvenuti a Scalea. Benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea

0: da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One.
4: Sono le 20 e 9 minuti.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New Song, New Hit.

0: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo, in via Fiume Lao, a Scalea.
1: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio One.
1: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono. Niente distrazioni, guida e basta.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console. Con i DJ di Radio One.

0: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
1: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono. Niente distrazioni, guida e basta.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console. Con i DJ di Radio One.

0: house under 100.
1: We're going back to the old school.
2: Radio One.
3: Radio One.
2: One.
4: Radio One.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono. Niente distrazioni. Guida e basta.
5: Alla console.
6: Alla console.
5: Alla console.
6: Alla console.
5: Alla console con i DJ di Radio One.
7: Ogni sabato, il DJ Ernesto Siriani seleziona e mixa per voi il meglio della house music.
8: House music.
7: Soulful, nudisco, deep, funk e jazz in house nel formato più esclusivo dell'FM, Club Collection. Inutile cercare di meglio.

0: Club Collection termina qui. Appuntamento alla prossima settimana.
1: Radio One, un'estate da numeri uno.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono. Niente distrazioni, guida e basta. From your speakers to your soul.

0: Karma Radio with Shimza.
1: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono. Niente distrazioni, guida e basta.

0: su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.
1: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono. Niente distrazioni, guida e basta.